0: Lo yin xin bo kham sa.
1: Kham sa la.
0: No kham sa chen lo ha shu na.
1: Da chi chen da yin a chi chi sa chen de ge ki la.
0: Ne se lo.
1: Ki la su chi chen zhe lo yin da.
0: O la.
1: Ne se la.
0: Ne se lo. Ne se nan chi chi shu be ge zi zhong mu xi be sung xie di ki rang ye so pi ya yin na.
1: Ge chen zhe la chi chi ni xia ba chi chi mang ge su yin da.
0: Da wang zhi xi la.
1: Yes,